alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna Maria, una speranza.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

tipo scherzoso, giocoso, scontroso, che tipo, che cosa la cena e la la. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che

Vinicio Capossela, marinai, profeti e balene, credo che si intenda. L'anno è il 2011 e la canzone sta giga de los marineros es l'oceano o il la.